0: Sono le 2:03 minuti.
1: Made in Italy.
2: Dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

the other.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: si vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 7:04.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Buon pomeriggio a Marina Cogoli Biroli, responsabile dell'area dei progetti per bambini del Festival della Mente di Sarzana, che è qui oggi con noi per raccontarci quello che accadrà da venerdì sera a domenica a Sarzana in occasione proprio del Festival della Mente, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione. Grandi successi gli anni passati, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Buongiorno Marina.
3: Buongiorno Maria Elena e grazie di averci chiamato.
2: Qui con me a intervistare Marina Cogoli Biroli c'è Andrea Butros del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Maria Elena, buongiorno Marina. Dunque, il Festival della Mente è giunto ormai alla sua 8ª edizione, per cui si può fare all'incirca una stima di quello che è stato il successo degli anni passati e anche una previsione di quello che sarà quest'anno?
3: Guardi, una stima del successo degli anni passati sono le 40.000 presenze a cui siamo arrivati lo scorso anno in 7 anni, partendo da 12.000 presenze il primo anno, siamo saliti a 40.000 presenze e quest'anno crediamo di arrivare sicuramente alle 40.000 presenze, non so se le supereremo o meno, comunque abbiamo avuto grandissima richiesta di biglietti sia online che in biglietteria. Continuano ad arrivarci richieste anche telefonicamente o sul nostro sito di Facebook, addirittura è nato quasi un mercatino di scambio di biglietti per poter accedere agli eventi, quindi immaginiamo che sarà, speriamo che sarà un successo anche quest'anno, il pubblico è molto fedele insomma.
4: Ma l'affluenza è tutta di Sarzana oppure c'è molta gente anche da fuori?
3: Molta gente da fuori, da tutte le regioni italiane, abbiamo anche stranieri che arrivano proprio per il festival, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e qualcuno anche dalla Spagna. Abbiamo fatto fare 2 anni fa un'intervista da una società e proprio abbiamo visto che il festival copre una larghissima fetta dell'Italia e qualcuno dall'Europa.
2: Quindi la mente è un soggetto che fa presa, è un tema che sicuramente interessa, ma da quali punti di vista è considerato? Perché può essere affrontato appunto da diverse prospettive.
3: Sì, la mente può essere affrontata dal punto di vista dei nostri relatori che spaziano, non so, dagli scrittori agli psicanalisti, artisti, scienziati, filosofi, ludologi, che vengono a raccontare il come e perché del loro lavoro e come si sono applicati con la mente nella creatività, ecco.
4: I programmi in particolare cosa tendono a stimolare nei bambini?
3: E nei programmi per i bambini noi vogliamo stimolare innanzitutto la loro creatività e la loro mente e la passione a qualche cosa, quindi conoscendo varie cose possono appassionarsi a un argomento che potrebbe essere, che ne so, l'archeologia piuttosto che le materie, una delle materie scientifiche di cui abbiamo i laboratori, oppure il gioco attraverso varie forme di gioco, oppure l'amore e la passione per gli animali, per il verde, cerchiamo di gettare dei semi che possono germogliare e dare magari anche degli ottimi frutti.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ecco, io ritengo che questa sia un'ottima iniziativa, un'ottima proposta, anche proprio perché spesso nella scuola tantissimi temi, tantissime discipline non vengono nemmeno toccate. Mi riferisco, non so, alla linguistica, ci sono veramente una marea di aspetti della conoscenza umana che non sono affatto trattati nel periodo scolastico. Ci sono quindi alcune iniziative, come ad esempio quella della Philosophy for Children, no? Che propongono ai bambini progetti specifici per interessarli a qualche cosa che in realtà tradizionalmente e storicamente è conosciuto più da adulti o quantomeno
3: certo,
2: ecco nell'adolescenza.
3: Certo.
2: Che cosa si potrebbe fare per far sì che quello che viene proposto in occasioni come questa del Festival della Mente ai bambini e ai ragazzi venisse esteso anche a livello scolastico, didattico, quantomeno appunto come stimolo nell'età della formazione?
3: Guardi, non lo so, probabilmente o aggiornare gli insegnanti, aiutarli ad aggiornarsi in questi campi, oppure

0: Volentieri vengono a fare i volontari perché in questo modo fanno anche formazione per loro stessi.
1: Può essere quindi la nuova frontiera della scuola? In qualche modo?
0: Non lo so, mi sembra un po' eccessivo questo, però insomma anche questo è uno stimolo e aiuta.
1: Un modello giusto per il futuro, ecco.
0: Sì, sì. Tenga presente che il Festival della Mente ha anche un'altra iniziativa che si chiama il Festival della Mente in classe, per non fare morire questa esperienza, la fondazione e il comune di Sarzana hanno pensato di prolungare il festival nell'anno e per la provincia alla Spezia e per la provincia della Spezia tutti gli anni si tengono degli incontri che si chiamano proprio chiamati il Festival della Mente in classe. L'ultimo di quest'anno che abbiamo avuto è stato con il professor Barbero, che ha incontrato gli studenti dei licei di La Spezia e provincia e ha tenuto un incontro in cui ha parlato dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso le figure di Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour. Quindi noi cerchiamo sempre di portare alcuni elementi che sono stati trattati al Festival della Mente anche agli studenti dei licei e in classe, insomma. È un modo anche questo per prolungare il festival e avvicinarci sempre di più ai giovani, ecco. Prima di il professor Barbero, quest'anno abbiamo avuto anche Gherardo Colombo, che ha parlato di Costituzione e di diritti e doveri dei cittadini italiani. Ecco.
2: Il festival quindi dal 2 al 4 settembre, quali sono i grandi nomi di questa 8ª edizione?
0: Non mi faccia fare una classifica, mi dispiace, no. Non posso. Grandi nomi, allora nel campo degli adulti, un grande nome che non ha bisogno di nessuna pubblicità, però che è un grande vecchio che avrà delle cose bellissime che secondo me da dirci, perché è un grande vecchio ma con una mente giovanissima, è Zygmunt Bauman, che parlerà venerdì sera in piazza Matteotti. E poi abbiamo scienziati, filosofi, Adam Phillips, Luce Rigarai, che parlerà domenica sera, questo legame che lei ha stretto con la psicanalisi e lo yoga è molto interessante. Spettacoli per adulti, abbiamo Sonia Bergamasco e Gifuni che leggeranno l'epistolario di Attilio Bertolucci per Paolo Pasolini, che è molto interessante. E poi invece per i bambini e per i ragazzi, da Caccia al Tesoro create da Ennio Pérez per loro, quindi basate su tutti i giochi di logica, i laboratori, come abbiamo detto, abbiamo due, quest'anno abbiamo inserito dei laboratori di filosofia tenuti da questo gruppo che si chiama Ludosofici, sono due giovani filosofi che si tengono questi laboratori per portare la filosofia proprio a livello anche dei bambini piccoli di 4 anni, quindi creando, toccando, facendo, ma stimolano il ragionamento filosofico. E poi, non so, la cucina molecolare spiegata ai ragazzi, quindi esperimenti di chimica ma piacevoli e divertenti, cucinando senza usare il classico fuoco o i classici agenti fisici che si usano, quindi avvicinare i ragazzi proprio a quelle materie che possono sembrare un po' ostiche e invece sono piacevoli, divertenti e intervengono nella vita di tutti i giorni.
3: State ascoltando Voci dal Network.
2: Tantissimi gli appuntamenti, quindi gli spunti e gli stimoli per far sì che la nostra mente faccia un po' ginnastica, insomma, si risvegli dalla routine e trovi delle occasioni per sgranchirsi un po', ecco, mettiamola così. Non soltanto dal 2 al 4 settembre a Sarzana, ma tutto l'anno, perché poi appunto gli stimoli durano tutto l'anno. Ringraziamo Marina Cogoli-Biroli per averci presentato questa 8ª edizione. Invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare al festival o anche ad andare a visitare Il sito, vuole ricordarcelo Marina?
0: Certo, www.festivaldelamente.it. Sul sito potrete trovare anche il nostro Facebook e Twitter, su cui lasciare magari la vostra definizione di creatività. In questi giorni credo che si siano collegati, cioè abbiamo già più di 1000 Twitter dai nostri relatori che ci hanno dato delle definizioni di creatività deliziose. Per esempio Ennio

0: Perez ha detto creatività uguale ti reca vita, oppure Emanuele Trevi, creatività è un'idea, è una cosa che arriva troppo presto o troppo tardi. Quindi visitate il nostro sito, andate su Facebook, andate su Twitter e vi ricordo che abbiamo anche una collana di libri che è nata dal Festival della Mente. Sono libri che i nostri relatori hanno scritto dal loro intervento, non sono degli sbobinati, ma sono dei piccoli libri che hanno avuto molto successo, 12 titoli negli anni passati, due nuovi escono e verranno presentati al Festival e sono quelli del professor Boncinelli o di Adriano Prosperi. E poi la collana ha avuto così successo che adesso l'abbiamo riproposta anche in ebook presso Book Republic, quindi potete seguirci ad ampio spettro.
1: E allora seguiamo tutto il Festival della Mente, il consiglio è anche di essere creativi. A tutti i nostri radioascoltatori, siate creativi e postate le vostre definizioni di creatività. Mi piace segnalare anche il fatto che sul sito sono presenti le registrazioni di alcuni degli interventi degli anni passati, una cosa che piace molto a noi radiofonici, diciamo, potete andarvi a riascoltare alcune delle conferenze, appunto, delle passate
0: certo,
1: edizioni.
0: Noi mettiamo gratuitamente online, dopo una settimana, 10 giorni dal Festival, tutti gli eventi per adulti. Sono tutti in audio e video, fruibili proprio a tutti. E a noi fa molto piacere questa cosa perché riceviamo molti consensi da chi non è potuto venire al Festival. Ci sono tantissime persone che ci scrivono che attendono che noi mettiamo online i nostri eventi.
1: Trovo che sia un'ottima iniziativa e noi di Radio Jeans vi facciamo i complimenti, la condividiamo assolutamente. Ringraziamo ancora allora Marina Cogoli Biroli, ringraziamo Andrea Vutros del Liceo Scientifico Cassini di essere stato qui con noi.
2: Grazie a te.
0: Vi aspettiamo.
1: E l'appuntamento allora è al Festival della Mente a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Buongiorno e un saluto da Radio Jeans.
0: Grazie, buongiorno.
3: Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
2: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros che elimina in 3 set il francese Tabor per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
3: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Colazione in jeans.

Nella tragica sinfonia della notte del 26-27 maggio 1993, tra l'1:04 e le 4:33 di notte, risuonano come le note di terrore, dipingendo le barbarie della mafia in tratti indimenticabili negativamente.

Benvenuti al nostro podcast dedicato al misterioso caso di Caterina Nencioni. Oggi io, Emiliano De Pasquale, nel ruolo di conduttore, Alessandro De Rienzo nel ruolo di redattore e infine Alessandro Botticella nel ruolo di regista, tre studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Bosco Lucarelli, ci immergeremo nelle intricate vicende di questo enigma, cercando di svelare i segreti celati dietro questa storia avvincente. Pronti a seguire insieme questo affascinante viaggio nell'indagine? Nella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio del 1933, due momenti cristallizzano le barbarie della mafia stagista, l'1:04 e le 4:33 di notte. In quei frammenti temporali, un'onda d'odio e violenza si scatena cancellando una famiglia e un giovane di 22 anni. La vita e la bellezza cedono, il passo alla distruzione in un contesto dove, fino a un istante prima, prosperava la normalità. Le lancette dell'orologio si fermano, proprio come il respiro degli italiani, sospeso davanti all'assurdità della storia che i giornalisti narrano in quelle ore tragiche e che ora stiamo per narrare. Questa è una storia che parla di una famiglia intera spazzata via, padre, madre e due bambine. È il 27 maggio 1993, ci troviamo in via dei Gergofili, nel centro storico di Firenze. Quello che stiamo per raccontare è il ritratto fatto non da un turista a immortalare l'istante, ma da un vigile del fuoco e un medico. Tuttavia qualcosa stona. Il pompiere stringe qualcosa a sé, un piccolo fagotto bianco. Sullo sfondo polvere e macerie. In quel lenzuolo bianco, custodito con amore, riposa Caterina Nencioni, appena 50 giorni di vita, uccisa brutalmente da una bomba assassina e mafiosa esplosa pochi minuti dopo l'una di notte, sotto la Torre dei Pulci, dietro gli Uffizi. Le strette vie del centro amplificarono gli effetti devastanti delle esplosioni. Cinque vite si spensero quella notte. Lo studente universitario Domenico Capolicchio, i coniugi Fabrizio Nencioni e Angelica Fiume e le loro due figlie, Nadia 9 anni e la piccola Caterina. La colpa di queste vite? Essere figli di quell'Italia che rifiutava di inchinarsi alle stragi di mafia che insanguinavano il paese. La bomba fu voluta da Gaspare Spatuzza, Giuseppe Barranca, Cosimo Lonigro e lo loro di cricca di uomini d'onore, il cui onore si traduceva nell'uccidere persone inermi e indifese. I processi hanno accertato che i mandanti e gli autori materiali della strage erano esponenti della mafia e che ad ispirarla era stata l'avvenuta formale deliberazione di una sorta di stato di guerra contro l'Italia, da attuarsi utilizzando una precisa strategia di tipo terroristico ed eversivo, che andava oltre i consueti metodi e le consuete finalità delle varie forme di criminalità organizzata. Con essa si intendeva costringere lo Stato italiano praticamente alla resa davanti alla criminalità mafiosa. Questo è il nostro piccolo omaggio a quelle cinque vite spezzate la notte del 27 maggio 1993 in via dei Gergofili a Firenze. È il nostro tributo alla piccola Caterina, la più innocente e indifesa di quelle vite strappate dall'odio e dalla prepotenza mafiosa.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
4: Colazione in jeans.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da, dancing. Dancing, da da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Nancy, da da da da, Nancy, dancing.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Siamo giunti alla terza ed ultima puntata di Oggi che canzone sei. Ecco la giovane mia compagna, sarà la prossima intervistata. Aspetta Greta, una domanda, oggi che canzone sei?
3: Oggi mi sento Nati ieri di Raff.
2: E perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in questo momento mi trovo in una situazione molto particolare, e come molti altri ragazzi italiani. Infatti ci aspetterà la maturità alla fine di quest'anno e, come dice la canzone, siamo il futuro e siamo preparati per un mondo duro. In bocca al lupo a tutti.
4: Nati ieri è sinonimo di ingenuità per chi ha già un'età, ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già conoscere distinto la ragione per cui siamo qua. Invece poi non basterebbero due vite intere per coglierne l'essenza ormai dimenticata, dando a qualunque costo un costo alla nascosta felicità.

0: Ciao Barbara, oggi che canzone sei?
1: Ciao Alessia, oggi mi sento Felici matrimoni di Caparezza perché è una canzone che ridicolizza la società attuale. Io nella mia vita quasi sempre la prendo sul ridere perché sono una persona ottimista e mi piace ridere ed ironizzo su tutto ciò che mi capita.

0: porto uno stinco di suino.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao Jonathan, che canzone sei oggi?
3: Oggi sono Stammi vicino di Vasco Rossi.
2: Perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in particolare mi piacciono le parole e diciamo che è una canzone che ha rispecchiato delle esperienze che ho vissuto.
2: E che cosa in particolare?
3: Che, come dice Vasco, le sue testuali parole sono che tutto col tempo arriverà e quindi la prima impressione non è importante e che comunque si può cambiare.

0: Buongiorno prof, oggi che canzone si sente?
1: Oggi mi sento la canzone di Popoff dello Zecchino d'Oro, perché ho appena saputo che mia figlia ha deciso di sposarsi con un russo. E la prima canzone che mi è venuta in mente sulla Russia è stata Popoff, che avevo sentito da bambina allo Zecchino d'Oro. Russia, Siberia, e quindi Popoff. Non la canto perché sono stonata.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro, di cui subirano in possesso, e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per i danesi il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Dai, dai, scritto su,
3: mi ci
2: trovi,
3: frappi, scritto su,
2: vabbè, dai, dai, scritto su,
3: vabbè,
2: sì,
3: dai, dai, scritto su,
2: mi ci
3: trovi.
4: Ho visto un re,
5: se lo discuse,
4: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente,

0: La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile, perché la criminalità è organizzata, ma noi no. Citazione di Antonio Murri, noto come scrittore, paroliere, autore televisivo e umorista. Ciao a tutti, sono Giulio della terza D del Viscontino.
1: Ciao a tutti, sono Abdallah della terza D.
0: Per il progetto La Giusta Frequenza. Che cos'è la criminalità organizzata? La criminalità organizzata è una forma di delinquenza che commette atti illeciti. Nel dizionario Treccani viene definita una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.
1: Criminalità organizzata. Il termine nella mafia, per mafia intendiamo un complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell'omertà e strutturate gerarchicamente.
0: Cosa significa oggi questo termine? Le organizzazioni criminali sono costituite da un insieme di soggetti che intendono perseguire un obiettivo comune. Che impatto culturale ha la criminalità organizzata? Sicuramente avete sentito parlare di Mare Fuori, una serie TV che racconta la realtà di Napoli e della criminalità organizzata presente in quella zona. Oppure possiamo prendere come esempio il libro Non chiamate l'eroi, libro che abbiamo letto in classe con la professoressa Brugnola. Questo libro racconta la storia delle vittime di mafia, comprese quelle di Falcone e Borsellino. Questo progetto mi ha aiutato ad ampliare la mia visione sulla mafia.
1: Siamo riusciti a capire più cose su delle persone importanti
0: e mi ha fatto capire tante realtà che prima non comprendevo appieno. Siamo giunti a termine di questa chiacchierata. Siamo Salvatore, Giovanni, Abdallah, Giulio e Sergio della terza D del Viscontino per il progetto La Giusta Frequenza. Vi ringraziamo per averci dedicato un po' del vostro tempo e vi auguriamo una buona giornata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita.

tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto. Mi sembra anche giusto, prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, anche gli slavi.

è un fascino che di dentro mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distrago, che mi fa sempre mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, ancora più giù, ancora più giù. Mi torna tutto su, eh. Oddio, il mare, come strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente, a una tragedia, a un dolore, al nonno. Al povero nonno, ha sempre funzionato, non vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Te la ricordi l'Elvira? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male. Mi torna il vomito. Devo resistere, non voglio essere il primo. No!

una battaglia, che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi chiede:

0: Sono le 11:04.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
2: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
1: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
3: Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia-Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. È tutto dallo sport.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria. Perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice: ma come, il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.
5: Giulio Andreotti è stato un personaggio illuminante, straordinario.
6: Lorenzo, ma cosa dici? Almeno conosci chi è Giulio Andreotti, sai chi è, cosa ha fatto e perché è famoso?
5: In effetti è una storia avvolta nell'ombra. Ilaria, Arcangelo, voi due che siete appassionati di politica, diteci qualcosa.
7: Ciao, siamo Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo del Liceo Mameli di Roma e questo è il nostro podcast su Giulio Andreotti.
8: Protagonista della Prima Repubblica, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti 7 volte presidente del Consiglio e per 34 volte ministro della Repubblica.
9: Nella storia della Repubblica Italiana, Andreotti è il secondo presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. Parlando della sua vita privata, Giulio Andreotti è nato a Roma, in Via dei Prefetti, da genitori originari di Segni. Dopo aver completato la scuola dell'obbligo nel liceo classico Torquato Tasso di Roma, Andreotti si laureò in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Fu l'eccesso De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale. Questo incontro con De Gasperi, politico ai tempi già con notevole esperienza, viene disegnato da Andreotti come una specie di scintilla. Fu infatti un passaggio decisivo della sua vita.

0: ma parliamo anche del contesto in cui Andreotti ha governato. Dal 1960 al 1980 vi sono stati gli anni di piombo, un periodo in cui si è verificata un'estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, che raggiunse il suo apice con il caso Moro.
1: Una personalità ambigua. Oltretutto si dice che abbia avuto a che fare con la mafia. Greta, tu cosa dici?
2: Giulio Andreotti fu indagato per concorso in associazione per delinquere nel 1982 con Cosa Nostra e per concorso in associazione mafiosa nel 1983. Nel 2004 la Cassazione confermò la decisione della Corte d'Appello. Fu salvato e santificato dall'inventura della prescrizione. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma in via definitiva quella della Corte d'Appello di Palermo, nella quale si dichiara l'imputato responsabile del diritto di associazione per delinquere con Cosa Nostra per averlo commesso nel 1980. Sarebbe stato opportuno chiederci su cosa sia basato il meccanismo del consenso nel nostro paese, che cosa sia successo davvero in quella stagione, se il reato della prescrizione sia funzionale per lo svolgimento dei processi e per la legge o se invece rappresenti un mezzo di salvezza per gli indagati. Alla vicenda processuale è seguito un incontrastato processo di santificazione mediatica di un senatore a vita colluso con la mafia fino al 1980, ma fatto passare per un perseguitato, vittima di una montatura politica.
1: Giulio Andreotti è stato un personaggio chiave della storia della politica italiana. Ufficialmente non è mai stato condannato, ma è tuttora lecito porsi degli interrogativi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito sei volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: che noi anche al bar, che noi alla sera vedersi qui al bar.
1: Che noi al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare,

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morta.

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ubriaco scambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Il 25enne Mitchell DeSlate aveva bevuto un po' troppo, alzando eccessivamente il gomito nel sabato sera con gli amici. E dopo ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, se si è in condizioni del genere, si è messo alla guida. Probabilmente si è reso conto anche lui che non era il caso di fare troppa strada dopo aver bevuto quel che aveva bevuto, per cui ha deciso di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza dove passare la nottata, in modo da poter smaltire la sbronza. Un'idea certamente ottima e condivisibile, solo che Mitchell, in mezzo ai fiumi dell'alcol, non si era reso conto che quello dove era andato non era un albergo, ma una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola, che Mitchell aveva scambiato per la reception, è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande della gente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quando stesse guidando, a Mitchell è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso si fosse sbagliato e quello non fosse un hotel. In effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre. Troviamo anche noi una stanza musicale. Ecco il concierge che ci viene incontro, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Hey yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato.

chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto e se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

cappello di 6 metri, dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Siamo Marta e Chiara del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo del 41 bis. Conosciuto come carcere duro, nell'ordinamento penitenziario prende il nome dall'articolo 41 bis e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.
1: È stato introdotto 37 anni fa, nel 1986, con la legge Cozzini, in via temporanea. Inizialmente riportava soltanto il primo comma. Il ministro della giustizia poteva sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza. Il fine era quello di evitare e prevenire le rivolte in carcere.
0: Nel 1992, dopo la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, con il decreto antimafia Martelli-Scotti, il 41 bis viene modificato e ampliato ai detenuti reclusi per mafia. È quella l'occasione in cui viene aggiunto un secondo comma, il cui testo viene modificato più volte. Nel 2002 la norma del carcere duro diventa definitiva e viene estesa anche ai condannati per terrorismo e altri reati.
1: Il 41 bis ha lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere. Ha durata di 4 anni, ma può essere prorogata per altri periodi, nei casi in cui i collegamenti con le associazioni criminali o terroristiche dovessero continuare.
0: Chi è detenuto al 41 bis in cella è solo. Nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. Il detenuto ha diritto a ricevere le cure mediche di cui necessita all'interno del carcere e, quando indispensabile, può essere portato anche in ospedale. I colloqui, che possono esserci una volta al mese, si tengono attraverso un divisorio di vetro, a eccezione di quelli con i minori di 12 anni. Massimo un'ora è sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria. Gli incontri sono videoregistrati. Le socialità in carcere, in quelle 2 ore d'aria al giorno, è limitata a un gruppo di massimo di 4 persone.
1: Sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza dei sottoposti al 41 bis. 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla Camorra, che quanto a delitti negli ultimi anni ha sorpassato le Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Ne seguono con rispettivamente 203 e 210 affiliati. I detenuti del 41 bis sono distribuiti in 60 sezioni all'interno di 12 istituti. Sono alcuni dei numeri resi noti dal Garante Nazionale per i diritti delle persone private dalla libertà personale nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto sul regime speciale. I reparti sono organizzati in gruppi di socialità, cioè possibile comunicazione tra persone detenute o internate, costituiti da massimo 4 persone. È vietata la comunicazione tra gli appartenenti a gruppi di socialità diverse. Delle 759 persone sottoposte al 41 bis, 35 sono detenute nelle 11 aree riservate, circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni. In essi i gruppi sono ridotti a 2 o 3 persone. La maggior parte dei detenuti al 41 bis ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, 87 invece sono ultra settantenni e solo uno ha meno di 30 anni. Il carcere che ne ospita di più è quello dell'Aquila, seguito da Milano Opera e Sassari Bancali. Il garante Mauro Palma ha affermato che tra le 12 donne detenute al 41 bis, 2-3 sono analfabete. Il primo senso e la finalità della pena dovrebbe essere l'alfabetizzazione, chiedendo anche più in generale il potenziamento dell'accesso agli studi dei diversi livelli.
0: Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, è stato portato nel supercarcere dell'Aquila. Le costarelle di Preturo, isola detentiva in mezzo al nulla e lontano dal resto della città, è la prigione italiana con il più alto numero di detenuti al 41 bis. Da qui sono passati alcuni tra i detenuti più pericolosi del paese. Al momento ospita 12 donne. È l'unico penitenziario con la sezione femminile per il regime 41 bis e circa 160 uomini. All'Aquila è tuttora detenuta Nadia Desdemona Lioce, l'irriducibile delle 9 PR condannata all'ergastolo per gli omicidi D'Antone e Biaggi. Nel carcere ci sono diversi nomi pesanti di Cosa Nostra, come Filippo Graviano, condannato all'ergastolo per essere stato uno dei mandanti delle stragi del 92 e del 93, e per l'uccisione di Don Pino Puglisi. Sandro Lo Piccolo, considerato uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, Totò Riina, il capo dei capi. Ci sono anche nomi di spicco della Camorra, come Paolo Di Lauro Senior, è considerato a capo del clan Di Lauro di Secondigliano e Scampia e uno dei boss più potenti. È passato di qui anche Raffaele Cutolo, fondatore della nuova Camorra organizzata, morto nel 2021, e anche Ferdinando Cesarano, superboss della Camorra di Nolano. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Marta e Chiara.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
1: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
0: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardery. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardery. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
3: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
2: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardery e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
4: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
2: Appuntamento con i due match a domani.
0: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, vi sta parlando Arianna Mineccia dalla redazione del Calvino. Oggi parleremo con voi della questione nucleare. Adesso ascoltiamo quello che ha da dirci la nostra Jessia Gallo.
3: Sarebbe sbagliato sottovalutare quello che sta accadendo alle centrali atomiche in Giappone. Quello di Fukushima è uno dei più gravi incidenti che si ricordino e non ne attenua la gravità il fatto che non sia stato causato dall'imprudenza umana, come a Chernobyl, né da un'avaria, come a Three Mile Island, ma da un terremoto devastante. C'è stato chi, magari confortato da 10.000 km di distanza, ha detto che alle nostre future sicurissime centrali non potrà succedere. L'impianto di Fukushima è vecchio e poi in Italia ci sono siti sicuri al riparo dai terremoti. Resta il fatto che l'opinione pubblica ha il diritto di sapere cosa si sta davvero rischiando. Al tempo stesso siamo convinti che non possa essere la comprensibile emotività suscitata da quella tragedia a determinare scelte fondamentali di politica energetica. L'abbiamo già fatto e ne siamo rimasti scottati. Il referendum antinucleare del 1987 passò con una maggioranza schiacciante per l'impressione suscitata da Chernobyl. Promisero che, mettendo al bando l'atomo, avremmo imboccato la via dell'energia pulita. Siamo invece diventati il paese europeo più inquinante, più dipendente dagli sceicchi e con le bollette più care. Finché, dopo aver riempito le tasche dei petrolieri, ci si è accorti che la Germania produceva 70 volte più energia solare dell'Italia, rimasta penosamente al palo nel campo delle rinnovabili.
2: Ringraziamo Alessia Gallo per questo testo. Sentiamo ora il parere dei docenti e di alcuni alunni del Calvino. A voi le interviste.
4: È utile come energia, però è pericoloso.
5: Io sono abbastanza a favore.
6: Sicuramente meno vantaggioso, perché può inquinare, può portare dei danni all'ambiente.
7: Io naturalmente votai contro l'ultimo referendum sul nucleare che ci fu. Attualmente sono ancora convinto che il nucleare non sia una scelta giusta.
8: L'energia nucleare è senz'altro un passo avanti sia scientifico che tecnico. Che poi al giorno d'oggi qua in Italia si concepisca il nucleare come un ritorno alle centrali atomiche, qualche riserva ce l'ho, perché comunque sia qualsiasi grande concentrazione di energia è un pericolo.
9: Io personalmente sono contrario. Tanto c'era già stato un referendum negli anni 80 che, un po' alla luce di quello che era successo con Chernobyl, aveva dato un indirizzo chiaro in Italia sul fatto che le centrali nucleari dovevano essere chiuse. Quindi non vedo perché dovremmo aprire il discorso adesso. Io punterei a forme alternative. Le possibilità ci sono, specialmente poi nel nostro paese.
2: Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere interessante questo servizio. Un saluto dalla redazione di Radio Jeans del Calvino.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
10: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

cercato.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohammed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste, un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, tra radio jeans e mamma microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 16:02.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
3: Bam bam bam bam bam bam bam bam.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Cronaca nera, ladri imbranati, rapina due donne e perde il telefonino. Per riaverlo chiama i carabinieri, arrestato. Milano, tradito dal suo cellulare e dalla sua sbadataggine, Massimo Russo, 35 anni, lo ha perso dopo aver rapinato due anziane. L'apparecchio è finito in mano a una delle vittime, poi ai carabinieri che lo hanno subito arrestato. Da poco scarcerato, grazie alla legge sull'indulto, Russo ha minacciato due donne con un coltello nella provincia milanese. La prima, un'anziana, Buccianasco, le ha strappato la borsa portandole via 15 euro. La seconda ad Assago, pochi chilometri di distanza, questa volta gli è andata ancora peggio. La signora, infatti, aveva con sé solamente 5 euro. Ad un certo punto si accorge di non avere più il suo cellulare e ha chiamato il proprio numero. Il telefonino era finito nelle mani della prima vittima, che prontamente lo aveva consegnato ai carabinieri. Con una trappola, al momento della chiamata, Russo si è incastrato. All'appuntamento per la riconsegna si è trovato di fronte alle forze dell'ordine. Ha anche cercato di sottrarsi alla cattura, scagliando scontri militari, ma gli è andata male. Non solo il ladro dovrà rispondere anche di ricettazione, si è infatti presentato con un ciclomotore rubato. Già, ricettazione, non furto. Certo, chi crederebbe dopo le performance che il nostro bravo Imbra riuscisse a rubare da solo un ciclomotore? Non si sa mai, l'ha solo ricettato. Dedichiamole una canzone e speriamo che almeno abbia desistito. Non vale proprio la pena, mai, ma ancora più visto i risultati, indulgiamo un po' per il fatto che quello della canzone non è proprio un ladro, solo un ladruncolo. A little thief.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Happiness is what you need so bad.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come Sagna.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
1: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'undicesimo posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
3: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. È l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto. Ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma è sicuro sempre legato al calcio. Non lo so se come allenatore, come giornalista.
1: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ciao, siamo Sara, Livia, Elisa e Ludovica e oggi abbiamo deciso di parlare di Subbura tra letteratura e realtà. Abbiamo deciso di portare questo tema della mafia a Roma ricollegandolo al famoso romanzo poi tramutatosi in film e successivamente in serie TV Subbura. Abbiamo scelto di trattare questa materia in quanto vivendo a Roma la questione ci tocca da vicino e anche non accorgendocene siamo quotidianamente immersi in questa realtà, in questa seconda faccia di Roma, fatta di intrighi, sotterfugi, affari loschi, senza avercene la consapevolezza, avvengono sotto i nostri occhi.
1: Come abbiamo appreso dall'articolo della Repubblica del 2014, Subbura, tra fiction e realtà, mafia capitale, era già un libro, Subbura nasce come un romanzo, ideato da Carlo Bonini, inviato di Repubblica, e Giancarlo De Cataldo, magistrato e autore di romanzo criminale, che racconta, attraverso l'uso di analogie, le vicende dell'inchiesta che sconvolse Roma, la storia di Samurai, delle sue radici nella banda della Magliana e la sua sovrapponibilità con il boss Carminati. Lo scenario, presente nel romanzo e a seguire anche nel film, rispecchia la realtà. Alcuni fatti e personaggi sono sovrapponibili, come sono inoltre sovrapponibili i tre mondi di Carminati. Il mondo di sotto, sanguinario e losco, il di sopra dei politici a raffoni, dei salotti senza arte né parte, della droga e dei soldi facili e il di mezzo, infine, dove un potere senza scrupoli governa il traffico di soldi, ricarta il di sopra utilizzando il di sotto. L'inchiesta Mafia Capitale ha messo in evidenza personaggi profondamente intrecciati con la politica e ha affondato il bisturi nelle loro malefatte. Subbura ha raccontato fatti non reali ma bensì verosimili, diventando un prologo della realtà che l'inchiesta stava portando a galla.
0: Carminati nasce a Milano ma si trasferisce negli anni 60 a Roma. La sua fama negli ambienti di estrema destra comincia a crescere in quegli anni. Si lega anni prima ad Alessandro Alibrandi, figlio di un noto giudice della capitale, Franco Anselmi, fondatore di NAR, e Valerio Fioravanti. Il loro punto di ritrovo diventa il Bar Fungo al quartiere Eur, frequentato anche dalla malavita organizzata della capitale. Carminati viene assolto in molti processi nei quali viene coinvolto soprattutto per le deposizioni dei testimoni che lo accusano. Assolto anche per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli il 20 marzo del 1979, direttore del settimanale Osservatorio Propaganda legato ai servizi segreti. Un'azione che sarebbe stata un favore e un gesto di alleanza con i Cosa Nostra. Nel 1998, nel processo alla banda della Magliana, Carminati è condannato. La pena, a causa dell'accumulo di condanne, arriva a 11 anni e 9 mesi, in parte già scontati. Nel 2006, il magistrato di sorveglianza revoca la libertà vigilata. Dopo aver lasciato l'Italia per un po' di tempo, torna a Roma e comincia il periodo che viene definito mafia capitale. Viene considerato il capo della mafia capitale, capace di corrompere i politici di destra e di sinistra. L'attività di Carminati si spingeva a individuare e reclutare imprenditori ai quali forniva protezione e manteneva i rapporti con gli esponenti di altre organizzazioni criminali che operavano su Roma, nonché esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario e con appartenenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti.
1: Attraverso una serie di ricerche svolte riguardo a questa materia, ci siamo resi conto di come tutto ciò che noi vediamo nel mondo sia solo una minuscola e apparente realtà che nasconde un'altra immensa dimensione oscura, celata dietro un velo di false verità che portano il singolo cittadino a proiettare la propria speranza in un mondo maggiormente sicuro su persone e capi di Stato che per arricchirsi e aumentare il proprio potere stringono patti con associazioni criminali, disinteressandosi del bene della società, accrescendo invece la potenza dei malviventi. La cosa che ci ha fatto maggiormente riflettere è il fatto che questi affari avvengono continuamente alla luce del giorno e sotto i nostri occhi, ma nessuno sembra in grado di sopraffare questa situazione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: forget to drink your milk.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Salve a tutti, oggi sono qui con Alessia Travaglini, ricercatrice in didattica e pedagogia speciale presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi. Grazie per aver accettato il mio invito, Alessia.
2: Grazie a te davvero.
1: Allora, Alessia ha insegnato nella scuola primaria e secondaria di secondo grado ed è stata docente di filosofia e scienze umane, però in realtà i tuoi interessi sono tantissimi e in particolare oggi vorremmo parlare di inclusione, vorremmo parlare di pedagogia, vogliamo parlare anche di un libro che tra l'altro è stato anche premiato, complimenti, dalla Società Italiana di Pedagogia nel 2026, giusto Alessia?
2: Sì, sì.
1: Allora, intanto ti volevo subito chiedere qual è stato il motivo per il quale tu ti sei dedicato proprio alla pedagogia speciale e all'inclusione?
2: Ecco, questa è una bellissima domanda e un po' mi hai fatto rievocare insomma un aneddoto che fa parte un po' della mia storia, ecco. E io sono nata, insomma, ho frequentato la scuola negli anni 80-90 e ricordo che fin da studentessa io avevo una certa resistenza di fronte a un metodo che mi appariva poco congeniale, no? E a volte sono stata, come dire, anche etichettata forse come poco propensa per lo studio. Questo perché avevo un modo mio, ecco, di apprendere, di studiare, che a volte non sempre veniva riconosciuto. Ecco, quella era l'epoca, ad esempio, in cui soprattutto alle bambine si chiedeva un ordine, si chiedeva una precisione anche estetica. Io divergevo molto da questo modello, quindi forse quello è stato il primo approccio, ecco. Il secondo è stata un'esperienza professionale molto importante. Io ho insegnato nella scuola primaria, in particolare nella scuola che adesso si chiama Ciro Setta Rossi, via Borromeo, quindi siamo nel quartiere Prima Valle, e devo dire che è stata un'esperienza dal punto di vista formativo straordinario. Io ero giovanissimo, ho iniziato a insegnare, all'epoca si iniziava col diploma magistrale, quindi non c'era una grande anche esperienza sul campo, una riflessione teorica. Però lì ho avuto dei colleghi, una dirigente che è appunto Rosetta Rossi, a cui è stata poi dedicata la scuola attualmente, e ci siamo veramente tanto interrogati su come costruire l'inclusione. Ecco, c'è stato un lavoro di riflessione e di squadra molto forte con questi maestri straordinari, insomma, veramente, che ho avuto la fortuna giovanissima di conoscerli.
1: Ma c'è stato un episodio particolare, un episodio scatenante?
2: Allora, l'episodio era che, possiamo dire tanti, perché in quegli anni, diciamo, io avvertivo una grossa difficoltà nell'insegnamento, perché vedevo come queste pratiche non arrivavano a tutti, ecco, quelle, insomma, abbiamo avuto classi con disabilità anche complesse e, come dire, io sentivo che dovevo uscire fuori da una logica centrata sulla lamentela, no? A volte i consigli di classe ci si lamenta molto per come sono gli allievi. E io sentivo forte che dovevo uscire, no, da questa retorica, ecco, e cambiare il modo di vedere le cose, ecco. Quindi, come dire, ho avuto bambine e bambini con disabilità che mi hanno veramente aperto la vista. E poi c'è stato l'incontro, questo però più avanti nel dottorato, col professor Fabio Bocci, che è docente di pedagogia speciale, didattica, studioso dei disability studies. Quindi quando io poi sono arrivata al dottorato, che già insegnavo da molti anni, c'è stato questo completamento, ecco, questo cambio radicale che è stato affiancato anche da uno studio di natura teorica.
1: Esatto, questo studio di natura teorica al quale fai riferimento tu, in realtà l'hai già avuto come background in tutti questi anni lavorativi, e quindi è passato del tempo. Secondo te passato del tempo anche nella definizione di inclusione, come è cambiato il modo di includere nelle classi?
2: Allora, sì, allora, tu hai utilizzato un termine, che includere, su cui io sono ancora siamo un po' perplessi, perché in realtà non è un processo, l'inclusione non è un processo in cui tu si dice spesso, questo è un errore che spesso viene fatto, si include qualcuno. In realtà l'inclusione riguarda il contesto, quindi sarebbe più opportuno parlare proprio di costruire un contesto in cui...
1: Esatto, quindi sfatiamo questo mito.
2: Questo,
1: no?
2: È il primo mito, no? Che io spesso sento dire dai docenti, sì, la scuola è inclusiva, noi includiamo tutti, poi la scuola secondaria in particolare è quella che attraversa una criticità maggiore, ecco perché, poi nella scuola secondaria spesso l'inclusione si gioca nelle aule di sostegno, vicinite di sostegno, ecco, questo è un grosso elemento su cui dobbiamo riflettere.
1: Verissimo, da insegnante ovviamente confermo ciò che ha appena affermato Alessia, anche se devo dire il modello comunque didattico, pedagogico italiano generalmente è buono, mi sono trovato in contesti che non nazionali dove appunto ancora ci sono le aule separate eccetera, e noi cerchiamo appunto di fare in modo che questi ragazzi possano lavorare insieme, crescere insieme, perché se abbiamo parlato di inclusione del ragazzo con disabilità nelle aule, io parlerei anche al contrario di inclusione dei ragazzi che generalmente non li mettiamo ovattati nella loro bolla.
2: Assolutamente. Tra l'altro aggiungo una cosa, che il concetto di inclusione non riguarda la disabilità, ecco, questo è un mito, proprio un falso mito, esatto. Ma il processo di inclusione riguarda tutte e tutti gli allievi, ecco, tutti dovrebbero essere valorizzati, no? Per le risorse che hanno, ecco, per esempio si parla molto appunto di disabilità, bisogni educativi speciali. Io vorrei ricordare per esempio che c'è un gruppo che è stato introdotto recentemente nel 2019 dalla Norgian Mure, che è proprio per esempio l'alta potenziale e la plusdotazione. Ecco, noi pensiamo che loro non abbiano bisogno, invece
1: sì, assolutamente.
2: Da una scuola che è rigida, che è uguale per tutti, noi abbiamo difficoltà con tutti coloro che in qualche modo per interessi, per abilità e per attitudini, come dire, divergono da quello che è il mainstream. Il mainstream è considerato proprio il gruppo, diciamo, medio di riferimento.
1: Ma come si costruisce davvero questo compito autentico inclusivo in un'aula?
2: Allora, sì, diciamo che nel volume ci sono anche molti esempi. Il compito autentico inclusivo è una modalità di prevedere un compito autentico, perché qua io mi sono rifatta tutta una tradizione di Beck Tig, Wiggins in particolare, e in cui è un compito che prevede delle aperture. Ecco, questo è il significato di compito autentico inclusivo. Quindi io, sulla base di un medesimo contenuto,
1: spiegaci un po',
2: sì,
1: che
2: facciamo un esempio
1: concreto.
2: Diciamo concreto, ecco, io posso avere ad esempio la poetica di Dante, ecco, questo rappresenta un contenuto che generalmente viene affrontato. Cosa significa costruire un compito autentico inclusivo? Che io posso chiedere agli allievi di restituirlo in varie modalità, quindi queste conoscenze loro possono restituirle attraverso un podcast, ad esempio, attraverso anche, perché no, se c'è un talento musicale possono riscrivere, questo è stato fatto anche dagli artisti in una forma musicale, ad esempio, possono restituirlo
1: in
2: modalità teatrale,
1: certo.
2: Quindi diciamo di fronte a un input, un contenuto che ci è dato, diciamo, da un format ministeriale al quale dobbiamo aderire, però può essere sviluppato secondo diverse modalità. Ci sono alcuni allievi che lavorano molto bene in gruppo, altri che lavorano meglio da soli, altri in coppia, ecco, quindi costruire un compito autentico inclusivo significa lasciare una consegna che può essere aperta a diverse modalità di sviluppo. Ecco, questo un po' in estrema sintesi. Può essere applicato quindi non perché c'è una disabilità con un PEI o un PDP, ma è qualcosa che veramente tiene in considerazione le risorse e le potenzialità di tutte e di tutti.
1: Esatto. E noi appunto abbiamo visto negli anni ovviamente anche un'evoluzione degli strumenti didattici. A volte si fa riferimento all'innovazione utilizzando uno strumento didattico nuovo, magari ipertecnologico. Sappiamo che non è sempre, ovviamente le cose vanno di pari passo, ma realmente la tecnologia quindi può essere un alleato o a volte risulta anche rischiosa per l'inclusione?
2: Allora, l'inclusione secondo un modello di Butte-Esco, insomma, che è abbastanza consolidato e affermato, deriva da una sinergia tra valori, politiche. Politiche sono le scelte che la scuola compie, non pensiamo alla politica ministeriale e le pratiche. La cosa più importante sono i valori, ecco. Se io sono inclusiva, chiaramente questo mi porterà ad adottare tutta una serie di accorgimenti. Quindi la tecnologia è uno strumento che può agire in funzione dell'inclusione, ma ci devono essere dei valori inclusivi. Quindi non è una tecnica o uno strumento che ci rende inclusivi o non inclusivi. Può essere un alleato potente, insomma, pensiamo alle tutte le disabilità sensoriali, ad esempio, esatto. Ecco, che alcuni di noi imparano comunque con delle immagini, con degli audio e video, quindi nella prospettiva che viene definita dell'Universal Design for Learning, ad esempio. E è uno strumento potente se affiancato da valori inclusivi, questo è un aspetto centrale.
1: E qui rientriamo anche in un altro campito, ambito. Il docente va formato, va sensibilizzato, ma va formato. Cosa serve davvero ai docenti per entrare in questa modalità?
2: Allora, ai docenti serve una formazione che non è da intendersi, io la chiamo un po', come diceva anche Paolo Freire, una formazione bancaria. Il docente va, pensa di acquisire una tecnica e ritorna in classe. Questo non funziona, questo è stato già, diciamo, sperimentato, assodato. Ecco, adesso noi stiamo sperimentando anche come gruppo dell'Uni Marconi dei modelli di ricerca formazione in cui noi affianchiamo i docenti con una sorta di consulente, figura, e poi li aiutiamo a costruirsi come comunità. Ecco, i docenti dovrebbero percepirsi come una comunità in ricerca, con metodologie che sperimentano insieme, ma che hanno anche la libertà di dire al ricercatore: questa cosa non funziona. Ecco, questo è quello che è veramente un elemento vincente, perché l'attesa, l'aspettativa di vedere il docente formatore come l'esperto non funziona, perché poi in aula c'è una discrepanza.
1: Verissimo, quando viene calato dall'alto non vale ovviamente questo solamente con i nostri studenti, ma anche tra pari, tra colleghi avviene spesso così. Una cosa che trovo molto interessante è che questa critica nei confronti anche appunto del formatore, no? E poi tu hai parlato di gruppo di ricerca e di unità, quello che purtroppo a volte manca nelle scuole, perché voi un po' per formazione diversa, quindi anche per mindset diverso, eccetera, si tende a rimanere ognuno nel proprio binario. E io penso appunto che questo campo che possa unire tutti possa svolgere un ruolo centrale nella formazione di noi tutti i docenti. Ecco perché secondo me è importante che, indipendentemente dalla formazione, si abbia comunque una formazione di natura pedagogica che valga trasversalmente per tutti, per l'ingegnere, per l'umanista o per il tecnico in generale. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Alcune pratiche risultano come dire, facili anche in contesti difficili. E a volte dipende ovviamente anche dalle risorse. Ci sono direzioni che sono più promettenti in questo senso nella pedagogia?
2: Allora, questa è anche una bella domanda. Allora, io generalmente tengo sempre a mente il principio di uno studioso dell'approccio cooperativo, che è Kagan, che ha coniato questa espressione, cioè more ways we teach, more people we reach, cioè in più modi noi insegniamo, più persone raggiungiamo. E sono un po' contraria all'idea che esista, ma questo insomma lo dice anche la ricerca, una metodologia considerata unica da adottare. Ecco, io sono un po' scettica, perché a volte poi i docenti, diciamo, soprattutto nella didattica, ci si presta un po' alle mode. Quindi c'è la moda che è imperante, a cui tutti poi si uniformano, che poi ritengono non adeguate e tornano indietro. Quindi io, per me l'elemento vincente è innanzitutto la relazione, che noi dobbiamo conoscere le classi in cui ci troviamo, dobbiamo ascoltare gli studenti, capire quello di cui hanno bisogno. E le metodologie cambiano anche a seconda dell'orario. Ecco, un conto è fare lezione alle 8, questo insegna, lo sa bene, un conto all'1, alle 2 per esempio. Quindi questo sicuramente è un elemento, conoscere gli studenti, ciò di cui hanno bisogno, e soprattutto anche variare. Ecco, la stessa lezione frontale, che spesso è demonizzata, in alcune situazioni invece ha un ruolo significativo, un ruolo importante, insomma, anche perché crea, come dire, uno sfondo culturale omogeneo su cui poi si possono sviluppare diversi progetti, ecco, quindi...
1: Io comprendo bene che il cambiamento è sempre appunto evoluzione, però a volte risulta estremamente complicato perché, ovvio, una docente, un docente nell'area umanistica può entrare più a fondo in alcuni contenuti rispetto a un docente dell'area tecnica che anche agli occhi dei ragazzi è visto in un modo diverso. Come ti immagini appunto che questo concetto si possa evolvere realmente in Italia? Secondo te c'è una normativa che potrebbe in futuro aiutare?
2: Allora, le normative... Qua entriamo in uno scenario molto complesso, ecco, bisognerebbe cambiare un po' l'orizzonte culturale e il modo in cui intendiamo la formazione. Ecco, io sono un po' critica rispetto a alcune tendenze che ritroviamo nell'attualità, ecco, cioè Baldacci, studioso dell'Università di Urbino, distingue tra un modello centrato sullo sviluppo umano e un modello invece che è centrato, come dire, all'acquisizione di competenze, però intese come ciò che ci chiede il mercato. E dovremmo quindi riprendere proprio un modello in cui si mira allo sviluppo umano integrale. Ecco, questo io sono un po' preoccupata, ecco, sullo scenario attuale, perché si parla di un merito inteso soprattutto come,
1: sì,
2: diciamo, una competenza che ha un valore sul mercato, così come sono anche molto scettica sulle nuove norme, ad esempio proprio sugli istituti tecnici, che nella normativa vengono identificate come filiere. Io mi domando come una scuola possa avere un sistema, un linguaggio proveniente dal mondo economico. Ecco, a scuola i nostri ragazzi acquisiscono crediti e devono stare attenti a non prendere debiti. Questo è un mondo, come dire, che contrasta poi con i principi dell'inclusione, che ci pensiamo, no? Noi abbiamo una normativa eccellente dal punto di vista dell'inclusione, però poi abbiamo dei linguaggi e altre metodologie, altri approcci che un po' ci fanno dubitare.
1: È vero, ci vorrebbe anche un po' di buon senso che probabilmente potrebbe essere acquisito solo realmente frequentando la scuola. Cioè, a volte le normative vengono così calate dall'alto, lo sappiamo, siamo entrambi docenti, tu sei una ricercatrice e probabilmente avrai notato che negli ultimi anni le normative vengono un po' calate dall'alto, sì, senza contestualizzare.
2: Sì, poi ci sono normative, tutta la normativa sull'inclusione, insomma, è una normativa eccellente, però quello che manca poi, diciamo, anche nella scuola secondaria di secondo grado, che è quella che è più in crisi, insomma, nell'ambito dell'inclusione, è questa capacità di fare rete effettivamente, ecco, tra docenti specializzati al sostegno, docenti curricolari. C'è ancora una frattura, spesso c'è un atteggiamento proprio di delega, ecco, delega docente curriculare, affida l'allievo come se fosse solo del docente specializzato per il sostegno, e questo ci fa molto riflettere.
1: Sì, questo è un mito che dobbiamo assolutamente sfatare, in alcuni contesti purtroppo ancora c'è. Ma tu, da ricercatrice, c'è un libro, un autore che o un'esperienza che realmente ha cambiato il tuo modo di vedere l'educazione?
2: Allora, chiaramente c'è un autore a cui sono molto legata, che è Don Milani, perché è come non considerarlo, insomma, perché lui era proprio quello che per primo ha fatto un'accusa forte a una scuola definita borghese e classista, ecco, una scuola media in cui gli insegnanti bocciavano, ma soprattutto bocciavano i ragazzi perché ritenuti non in grado, ecco, questo c'era uno stereotipo molto forte, e quindi sicuramente Don Milani è un autore a cui io sono veramente molto,
1: molto legata,
2: no? La famosa espressione "la scuola è un ospedale che cura i sani e respinge i malati", penso che è emblematica, un po' sicuramente meno, però ancora ha qualche elemento d'attualità questa espressione.
1: In alcuni contesti potrebbe risultare ancora così, ma ti volevo chiedere, ti è stato conferito un premio, diciamo, poco fa dalla Società Italiana di Pedagogia. C'è ancora una domanda che da ricercatrice avresti voluto che qualcuno ti facesse e nessuno ancora ti ha fatto?
2: No, vabbè, sono tante le domande, se, non lo so, una domanda difficile,
0: una domanda difficile.
2: Pensarci, ecco, se io vedo veramente forse che sia possibile costruire l'inclusione, ecco, questa forse è una domanda, perché a volte anche l'inclusione viene considerata quasi come qualcosa che ci fa arricchire, nel senso che tutti le chiedono la formazione su questo. Se io lo penso effettivamente possibile, sì, io penso che sia possibile costruire una scuola autenticamente inclusiva, però è necessario cambiare veramente lo sguardo.
1: Ci dobbiamo provare tutti. Io ringrazio Alessia Travaglini.
2: Grazie mille per questa opportunità.
1: È stato un piacere. E alla prossima. Grazie Alessia.
2: Grazie davvero, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.
3: Bella raga! Bella raga! Bella raga!
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga!
4: Per il rap,
3: bella raga!
4: Per il reggae,
3: bella raga!
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del Premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: L'aperitivo in jeans.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione sugli inni.

0: In questa puntata tratteremo dell'inno inglese con la professoressa Bernabò Antonella. Ora passiamo la parola al nostro inviato Davide.
1: Buongiorno professoressa Bernabò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono qui per proporle una serie di domande riguardanti l'ormai famosissimo inno inglese. Ma il vero titolo è God Save the Queen o God Save the King?
2: Beh, dipende dal monarca del momento. Adesso tutti intonano God Save the Queen, ma la prima volta che fu intonato nel teatro inglese londinese di Drury Lane, tutti intonarono God Save the King, perché lì il re del momento era Giorgio II. Anzi, questo mi dà l'occasione di dire che l'inno inglese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è così antico, perché fu infatti intonato per la prima volta come movimento spontaneo del popolo, degli spettatori appunto di questa rappresentazione teatrale, solamente nel 1745. Era un momento difficile per la monarchia inglese, infatti il trono di re Giorgio II era insidiato da un pretendente degli Stuart, cioè un papista. Quindi il popolo, per dimostrare il suo appoggio al re, che peraltro era stato addirittura sconfitto inizialmente vicino a Edimburgo proprio dal suo rivale, intonò spontaneamente questo canto. Poi solo successivamente le parole vennero anche pubblicate sul Gentleman's Magazine e agli inizi dell'Ottocento si decise di adottarlo come inno nazionale.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Cosa sa dirci riguardo l'origine di quest'inno?
2: Sulle origini ci sono due versioni diverse. La prima lo fa risalire a un'epoca più lontana, al 1605, che è un anno importante nella storia inglese, l'anno della famosa congiura delle polveri, la Gunpowder Plot, e sembra che sia stato composto dal commediografo Ben Jonson, mentre la musica fu poi scritta dal compositore John Bull. Secondo un'altra versione, invece, fu scritto nel 1715 in onore del re Giorgio I dal poeta e musicista Henry Carey. Però l'unico dato è la dichiarazione del figlio, non ci sono certificazioni documentate su questa origine.
1: Quando è stato composto l'inno? Si pensava già di utilizzarlo come inno nazionale?
2: No, in realtà no, è nato proprio come un sostegno nei confronti del re in un momento delicato, in un momento in cui la corona era per qualche motivo insidiata, o da un pretendente o da congiure politiche, quindi è nato come forte sostegno nei confronti del proprio monarca.
1: Quali caratteristiche possiede l'inno inglese e in quale modo l'Inghilterra si rispecchia in esso?
2: Le caratteristiche sono diverse. Mi piacerebbe evidenziare il fatto che, come molti altri inni, è composto di strofe, ma come per altri inni è la prima, la più famosa, è quella che è cantata nelle occasioni ufficiali, mentre la seconda è spesso stata censurata o eliminata perché sembra essere carica di sentimenti antiscozzesi, cioè contiene termini forti, violenti, e per questo è stata eliminata. Si sa della eterna rivalità fra Scozia e Inghilterra e non è così celata nell'inno, è abbastanza palese, per questo è stata spesso eliminata nelle occasioni ufficiali.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Potrebbe darci un parere personale riguardo quest'inno?
2: A me piace, è un inno molto solenne, infatti è stato considerato anche un modello perfetto di inno, un archetipo quasi. Ha una musica trascinante e credo che anche una persona non inglese, una persona che non conosce l'inglese, possa apprezzarlo e provare piacere nell'ascoltare un inno che ha in sé una melodia, un'armonia che scuote gli animi di tutti.
1: La ringrazio molto per il tempo che mi ha concesso.
2: Grazie a te.
0: Ringraziamo la professoressa Bernabò e Davide. Anche questa volta abbiamo trovato notizie molto interessanti su uno degli inni più famosi d'Europa. Continuate a seguirci e noi ci risentiamo la prossima volta con un altro inno, anche questo con qualche curiosità da scoprire. L'inno spagnolo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
2: L'economia.
1: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energie e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Cerca Viper Casa, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

siamo a casa mia da... La figata sto posto!

0: Sono le 20.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
2: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi: potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
1: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia, in Germania, le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo 5 alunne, Suami, Lenia, Alessandra, Giulia e Lenia della Scuola Salvo d'Acquisto di Bagheria. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Siamo tutte ragazze che, come grazie alla campagna, considerano la mafia qualcosa di lontano. Proprio questo ci ha colpito della sua storia, il fatto che fosse una ragazza come noi uccisa dalla mafia senza sapere neanche il motivo.
5: Graziella lavorava in una lavanderia. Svolgendo questa attività, un giorno trovò un documento nella tasca di una camicia che apparteneva ad un certo ingegner Cannata. Graziella lo disse alla proprietaria della lavanderia, che era a conoscenza della situazione reale. Il documento rivelava il vero nome dell'uomo, Gerlando Alberti Junior, che era nipote latitante del boss Gerlando Alberti. Questa informazione le costerà la vita. Il 12 dicembre 1985, dopo aver finito di lavorare, mentre aspettava l'autobus, Graziella venne caricata in un furgone. 2 giorni dopo, il corpo della ragazza fu ritrovato vicino al luogo in cui lavorava. Aveva ferite sulla mano e sul braccio con cui probabilmente tentò di proteggersi, ferite sull'addome, sulla spalla e sulla testa. Dopo un lungo periodo, l'11 dicembre 2004, vengono giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo. Ma Gerlando Alberti uscì di prigione il 4 novembre 2006 per via del ritardo con cui è stata depositata la sentenza.
6: Graziella era una ragazza allegra, felice di aver trovato un lavoro, ma soprattutto era una grande sognatrice. Sognava il suo futuro, sognava di diventare adulta e di avere una famiglia. Era la gioia dei suoi genitori e di suo fratello, che l'amavano tantissimo. Era una ragazza come noi, strappata alla vita da persone crudeli e senza scrupoli, in un paese in cui tutti sapevano e nessuno parlava. Noi oggi vogliamo ricordarla allegra e felice e vogliamo ringraziare suo fratello per non essersi arreso e aver lottato per la verità.
7: A voi grazie per averci ascoltate. Un saluto da Suami, Lenia, Alessandra, Giulia e Lenia.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Africa Bambaataa.
1: Yo, let's funk this party up right here.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Siamo qua, siamo nella panchina del campo da pallone di Casarza, del campo da calcio, sempre per l'iniziativa di cui parlavamo fino a poco fa, cioè i mutande per un sorriso.
3: Per un sorriso, giusto.
2: Abbiamo braccato in panchina il coach della squadra Tigullio Boys. Allora, coach, appena finito il primo tempo, giusto?
3: Sì,
2: come stanno andando i ragazzi?
3: Stanno andando male, non ascoltano quello che dico io. Non hanno pressione e ne passare la palla e ne tira là davanti. Si fanno troppo pressare. Deve cercare di non pressarsi tanto. Con la pressione degli altri cercano di.
2: Quindi gli altri sono abbastanza aggressivi.
3: Sì, sì, invece noi siamo fermi, come delle capre.
2: E come la vede per il secondo tempo?
3: Spero che la vedo ancora un po' meglio del primo tempo.
2: Dai. 5-5-5. Mi facciamo gli auguri e un'ultima domanda. Allora, come è venuto a sapere di questa iniziativa? Quando ne è venuto a sapere, più che altro, come è stata la reazione? Ha pensato subito sì, facciamolo? Sei un po' un attimo fermata l'idea ma la questione del tabù, sai, attori di film a luci rosse, magari la gente storce il naso, rischiamo di fare brutta figura, com'è stata?
3: No, me l'hanno chiesto un mio amico, mi ha chiesto se poteva fare loro il coach della squadra e ne sono molto fiero.
2: Cioè non ci sono stati ripensamenti,
3: no,
2: subito accettato,
3: no,
2: sapendo che di beneficenza,
3: sì,
2: quindi aveva la soddisfazione.
3: Sì.
2: Vabbè, la ringrazio e auguri ancora con la sua squadra, li pressi per bene.
3: Grazie.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Allora, siamo sempre qua a Casarza, al campo di pallone, adesso siamo sugli spalti e abbiamo braccato due spettatori. Allora, come siete venuti a sapere di questa iniziativa?
4: Allora, direttamente dalla persona che ha organizzato l'evento, diciamo dalla Mirta, che è una persona che conosciamo e ci ha avvisato di questa cosa qua.
2: Vi è piaciuta come cosa? Cioè, voi siete venuti proprio con l'intento di fare beneficenza?
4: Sì, sapevamo che c'era questa cosa qua di beneficenza e siamo venuti apposta, sì.
2: Che voi sappiate, c'è stato abbastanza riscontro positivo o negativo?
4: Secondo me è stato
2: a livello di tabù, di...
4: Ma i tabù ci sono sempre, poi i tabù sono...
2: Cioè c'è stato un po' dell'ingugno,
4: Non lo so, io personalmente non l'ho sentito. L'unica cosa che posso dire, secondo me è stata forse poco pubblicizzata come iniziativa, penso, a parte oggi che ho visto l'articolo sul giornale, però in precedenza.
2: Quindi
4: no.
2: Se lei non lo fosse venuto a sapere, conoscendo l'organizzatrice, forse non avrebbe nemmeno saputo.
4: L'avrei saputo oggi leggendo il giornale, sì.
2: Vabbè,
4: cosa.
2: Grazie mille, buon divertimento.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Stamp, stamp, in jeans, solo techno house e dance. Insert the name of your sweep here.

0: 21:30, solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera. Dalle 18 alle 20.

gentlemen, will you please put your hands together

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Hello, baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.